Pensamelo le parole, pensa le parole, non pensaci più. Soldatini tutti in fila, come carne di bambù.